0: Apollo, dimmi le parole. Poi passano a te un assonno e sulle mani un culo.
1: Can I sing it one more time?

0: Nte le itefa ke bojana ka ene Thembi Sile. A re ke ne mang Thembi ya a ra dire ke khatwa. A re go jola ka yo papa. Ena le di bikedi kana pedi gorogile jalo mo di chateng tsa lesukasuka la thanaselo ya ena di bikedi kana pedi gorogile mo di chateng tsa lesukasuka la thanaselo setse e rapaletse metso ka boka e le super ga jana go ya pele jalo mo khatswere kgang tsa ura yo ya bara re happy birthday tle motho fa le gore wa gola jalo mo letsatsing le e tlhola matsetsi a ka nna mane go di santse le yona yo ya May me re ntse rapalla re tsena jalo mo dikgweding tse ditsidi di thata re tsena jalo mo kgweding tsa Mariga
1: Suka Suka La Tanacelo.

0: Nna ke ka mokgo di kgata tsa di temperature di leng ka teng, mme fa re wa re lebelela jalo mo letsatsi la kamoso dipula tse di tlabeng di tsorotla fela jalo, mme re tlabe re ntse re tlhola tlhe a re netefatseng jalo gore re a itlhokomela fa o fitlhela jalo o ipona o kganna mo ditseleng tse e le gore di tletse jalo metsi tlhe. Netefatse jalo gore o ka tila ditsela tseo, o tle o bone jalo ditsela tse dingwe tse o ka di dirisang, mme o seka wa feleletsa o feta jalo mo ditseleng tse e le gore di tletse merwalela. Re bone jalo, ga ke a bona fela gore ke kwa porofenseng efe, re yona batla go kgabaganya jalo tsela, a kgabaganya jalo molapo, ono tletse pula jalo, tletse metsi. Jaanong sejanaga sa gage se feleletsa jalo se gaelelwa ke metsi, se latlhela mo nokeng, a ba kopana jalo le crocodile. Crocodile e be mo feleletsa. Jaanong masalela a motho a na feleletswa a fitlhetswe jalo mo mpeng yone ewa ya crocodile. Jaanong re netefatse jalo gore re tila dilo tsa go tshwana le tsewa, go feta jalo noka, o itse gore fa gongwe go na le diphologolo tse di tlhaga tse e le gore di ka feleletsa di ka go feleletsa go tsenya botshelo jwa go mo kotsing. Ya, ke kgang e seng monate eo, ga e monate le eseng. Mme crocodile wa e ne a patelesa gore tle bolaiwe, gore jalo masalela a motho e leng gore o gaeletswe jalo kana o latlhegetswe ke botshelo ba gage ka ntlha ya go jewa ke yone crocodile wa, tshwantse jaanong ke fa masalela a gage a ntshiwe ga di jese di welang kotlhelele. Le yone crocodile ya teng fa o e lebelela jaanong o kgona go bona gore ya re o ne a sena tšhono gotlhelele. Jaanong fa nka bone o leka gore o seka feta jalo metsi a le mantsi fa wa o sa itse gore a noka ewa kana o fitlhela jalo tse gone tsone di-crocodile mo teng, e be nna matsapa a seng kana ka se. Jaanong re itlhokomelentle. Nna lona re tlo lebela jalo tse di kileng di diragala mo go lone letsatsi le, fa re lebelela mo go tsa histori, re lebela jalo tsa metshameko. Re itse jalo gore go na le metshameko kana go na le jalo ditlhopha tse dingwe tse e le gore di setse di sutlheletse jalo go ka fenya bosimega mo go tsa kgwele ya dinao le go rala lefatshe ka bophara. Go na le tse dingwe tse e le gore di santse di lwanela jalo go ka ipona go ka rengwa ke selepe sa magagane. Go na le tse e leng gore di iponetse jalo manno kwa dilegeng tse di tonnanyana, mme re tla nna re ntse re lebelela jone tsewa fa nako e ntse e ya kwa pele jalo. Ga jaana fa ke lebela tshupa nako 21 go katoga jalo ura bosupa, na lona tlo tlhola diura di ka nna 5. A tle re fete fela ka bagwebi fela fa re boa re tswelele jalo ka thulaganyo ya Ezimtoti za kwantu le thapelo seleka Mr. Slick. Dumela.
1: A o rata se se utlwang mo station seno? Fa o sa rata se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa Radio Temaneng, bua le rona. A o dumela gore Radio Temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya license? Re itsise ka go romela lekwalo go Funeka Law mo malatsing a le